con questa lettera e a nome di tutti voi vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, scusa, scusa. Non è stata colpa tua?

0: gloria di Tokyo. Bomba dal legno, testa turca, testa turca. Gepetto boia, gloria Pinocchio, il tuo schiavo, c'è pianta bionda. Tutto quello che dovevi sopportare per essere considerato. L'inferno è dietro di te ora, ma non dimenticare mai, mai. Le altre persone sono il vostro mostro.
1: Radio Ato, 94.8.
2: 94.8.